0: avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro, si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa? Woo!
1: Tutto è possibile su Radio Jeans. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Gisti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Gisti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Gisti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

son cul. Je crois que je l'ai oublié.

Revenir en avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella questa musica, cosa stai ascoltando?
1: Boh, man fa un lingue,
0: cosa stai ascoltando?
1: Radio Jeans, Radio Jeans, muove, hey, leggi.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Sono le 7:03.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo, Santa Margherita Ligure.

Radio Jeans Rappallo Santa Margherita Ligure presenta Da lì in poi, il programma che parte da ogni punto di vista. Da lì in poi è un programma aperto alle singole esigenze delle persone di esprimere se stessi, i propri gusti e le proprie motivazioni. Da questa libertà nasce il dialogo che ci permette di crescere partendo da un singolo argomento per arrivare a discutere di arte, cinema, letteratura, scienze e ogni forma di espressione di pensiero umano.

Ciao a tutti, sono Veronica e frequento il liceo Davigo di Rapallo. Con la mia amica Martina abbiamo partecipato ad un progetto di servizio civile regionale svolto nella nostra scuola e organizzato dal comune di Rapallo. Grazie al servizio civile abbiamo svolto degli incontri di formazione in cui siamo venuti a conoscenza dei progetti dell'Unione Europea per noi giovani. Il programma si chiama Gioventù in Azione e questi progetti mirano ad accrescere la consapevolezza di essere cittadini attivi dell'Unione Europea. Noi siamo un gruppo di ragazzi che autonomamente vogliono partecipare a queste attività dell'Unione Europea. Per far sì che il nostro progetto, chiamato Festival dell'Arte Giovanile, venga accettato, bisogna rispettare alcune priorità, tra cui l'inserimento di giovani disoccupati nella nostra organizzazione. In più, quest'anno l'Unione Europea ha proclamato il tema della violenza come tema fondamentale dell'anno e dunque cercheremo di introdurre un laboratorio sulla violenza che possa essere svolto da tutti i laboratori della nostra attività. Poi potremo inserire dei ragazzi stranieri che frequentano le nostre scuole in modo che possano portare un po' del loro paese nel nostro progetto. Ancora potremo inserire un laboratorio su dei giovani imprenditori che possono spiegarci la loro attività e possono darci dei consigli utili. Infine svolgeremo delle attività all'aperto che potrebbero essere delle attività come la danza, quindi delle attività sportive non agonistiche e potrebbero essere svolte da dei ragazzi della nostra scuola, delle scuole della nostra zona che vorrebbero spiegarci e farci vedere la loro passione.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Da Lì in Poi.
1: Oggi parleremo di un progetto fatto da alcune ragazze del liceo da Vigo, appunto, che sono Veronica Crava e Martina Saladino. Spiegaci, com'è che vi è venuta in mente questa cosa del progetto, come vi siete venuti a sapere di, appunto, di questa possibilità di poter organizzare un progetto europeo?
2: Siamo venute al corrente di questa possibilità soltanto partecipando mensilmente a dei laboratori che la nostra scuola proponeva. Erano dei laboratori organizzati dal servizio civile, e partecipando a questo servizio abbiamo conosciuto delle persone che ci hanno aiutato ad idealizzare e a contestualizzare un progetto che noi avevamo già in mente, che è un vero e proprio festival dell'arte giovanile.
0: Appunto, l'arte giovanile, e cosa vorresti inserire all'interno di questo progetto, cioè all'interno di questo festival?
2: Allora, questo festival spazia abbastanza. Arte è proprio in senso lato, perché comporta sì dell'arte, come la musica, come il saper disegnare, come il saper cucinare, ma anche dei laboratori, che sono dei laboratori sulla violenza, al quale tutti possono partecipare, possono ascoltare o possono addirittura spiegare le proprie esperienze personali, se ce ne sono. E si parla di violenza sugli animali, sulle persone, su se stessi, addirittura sui morti, su qualsiasi tipo di
0: violenza.
2: E questo
0: argomento della violenza e riguarda appunto il fatto che l'Unione Europea ha proclamato quest'anno come l'anno contro la violenza di genere.
2: Esatto.
0: Ok. Esattamente.
2: E appunto, come dicevo, comporterà anche della musica. Infatti nel pomeriggio avremo delle ballerine che balleranno sul lungomare di Rapallo, mostrandoci tutti i tipi di danza, come la latinoamericana, l'hip hop, la contemporanea, la fusion, insomma, anche qui spazieremo.
0: Comunque cercherete anche di coinvolgere altri.
2: Certo, cioè sia da guardare che da partecipare.
3: Radio Jeans, la radio senza confini.

0: quanto riguarda l'organizzazione appunto di questo progetto, quando pensate di farlo e di che cosa avete bisogno?
1: Nel intanto senso... abbiamo bisogno del sì, dell'approvazione di questo progetto ufficialmente. Dopodiché pensavamo di proporlo per il 21 di giugno, per iniziare appunto l'estate, e le attività inizieranno dalle 16 del pomeriggio per dare spazio appunto ai laboratori, al laboratorio della violenza, al laboratorio del disegno, di fotografia, di fumetti, di cucina, di moda, di murales, insomma tutti questi laboratori.
0: Ci spieghi meglio un po' questa questione dei laboratori, cioè, nel senso, come è organizzato?
1: È organizzato in questo modo: alunni non solo del Davigo ma anche dell'Artistico, del De Ambrosis Natta, insomma di tutte le scuole del Levante e anche del Ponente, perché no, metteranno appunto a disposizione la loro arte, la loro capacità di saper fare qualcosa, dalla cucina appunto al disegno. E non solo ci sarà da poter guardare, ma addirittura da poter partecipare. Ci saranno a disposizione, ad esempio, per il disegno, dei fogli, dei pennarelli o qualsiasi cosa servirà per chi vuol disegnare o mettere appunto in mostra quello che sa fare.
0: Sì, è un progetto, comunque sia un esatto. Festival aperto ai grandi, ai più piccoli, esatto. A chiunque voglia farlo, nel senso. Ma fate parte di qualche associazione o vi appoggiate a qualche gruppo di persone per organizzare?
1: No, siamo due amiche che, essendo venute a conoscenza di questa possibilità grazie al servizio civile, hanno voluto cercare di organizzare questo festival dell'arte giovanile.
0: E cosa vi aspettate da questo festival, o comunque sia cioè che risposta, la finalità, che risposta vi aspettate di ottenere dal comune o dalle persone?
1: Ci aspettiamo innanzitutto di coinvolgere più persone possibili, non soltanto appunto di Rapallo, ma giovani provenienti da qualsiasi scuola, ragazzi che hanno magari già finito la scuola, che sono all'università, adulti, bambini, insomma coinvolgere più persone possibili per passare tutti insieme una giornata all'insegna dell'arte.
0: Per quanto riguarda i gruppi musicali, che genere di musica proponete?
1: Anche qui vorremmo appunto spaziare tra i più vasti generi musicali, quindi dal pop al rock primitivo anni 60, e fino ad arrivare ad un alternative metal molto moderno come quello degli Alter Bridge.
0: Appunto, chi vuole può partecipare a questo progetto, nel senso a questo concerto?
1: Può guardare, può applaudire e può godere della nostra musica.
0: E ovviamente per quanto riguarda il concerto chiamerete dei gruppi che sono in attivo già nel Levante, esatto. Può essere Santa, Rapallo, Chiavari...
1: Parlo ad esempio per il mio gruppo, noi abbiamo un batterista di Recco, io sono di Mezzanego, il chitarrista di Lavagna, insomma siamo sparsi un po' in tutto, esattamente.
0: Possibilmente se avete qualcosa da farci sentire, vedo che qua avete portato una cover, una canzone rifatta da voi.
1: Vi facciamo sentire White Knuckles degli Alter Bridge.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale

0: studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una sola volta. Questa è una delle frasi più celebri di Paolo Borsellino, magistrato italiano morto all'età di soli 52 anni a Palermo, nella lotta per sconfiggere la mafia, ed in particolare Casa Nostra. Siamo Andrea, Gennaro, Giuseppe, Lorenzo e Luca, del liceo Galileo Galilei Napoli. Siamo in diretta sulla Giusta Frequenza e quest'oggi vi parleremo degli ultimi giorni di vita di Paolo Borsellino.
2: Sono 57 i giorni che separano la strage di Capaci da quella di Via D'Amelio. Giorni che Paolo Borsellino passò con la consapevolezza di essere il prossimo obiettivo di Cosa Nostra. Ma dopo la morte del collega era necessario mandare un messaggio alla mafia. Lo Stato non si sarebbe fermato. Per questo Borsellino proseguì il suo incessante impegno nella lotta alla criminalità, senza essere nemmeno a conoscenza di una minaccia a lui rivolta giunta ai carabinieri. Inoltre, il magistrato, nonostante sapesse di essere in pericolo, chiese anche di non adottare misure di sicurezza troppo stringenti per evitare che venissero colpiti i suoi familiari.
1: L'impegno di Borsellino si concentrò non solo sulla lotta alla mafia, ma anche sul ricordo del collega Falcone, citato nel suo ultimo discorso il 25 giugno. Queste sono alcune delle parole. Giovanni Falcone lavorava con perfetta coscienza che la forza del male, la mafia, lo avrebbe un giorno ucciso. Francesca Morvillo stava accanto al suo uomo con perfetta coscienza che avrebbe condiviso la sua sorte. Gli uomini della scorta proteggevano Falcone con perfetta coscienza che sarebbero stati partecipi della sua morte. Perché non è fuggito? Perché ha accettato questa tremenda situazione? Perché non si è turbato? Perché è stato sempre pronto a rispondere a chiunque della speranza che era in lui? Per amore. La sua vita è stata un atto d'amore verso questa sua città, verso questa sua terra che lo ha generato.
2: In quello stesso periodo, Gaspare Mutolo, esponente della mafia legato al nome di Irina, affermò di essere disposto a collaborare con la giustizia. Ad una sola condizione, fare le sue confessioni a Borsellino, che accettò di ascoltarlo in vari interrogatori. Tra fine giugno e inizio luglio, ad un mese dalla morte di Falcone, Borsellino incontrò un altro pentito, Leonardo Messina, e il nuovo ministro dell'interno Nicola Mancino. Le indagini sulla strage di Capaci procedevano, nonostante il procuratore capo di Caltanissetta, Salvatore Celeste, non mostrassero particolare interesse.
1: Nel frattempo Borsellino spingeva per essere ascoltato quanto prima possibile. Era sicuro di poter indirizzare in maniera decisiva le indagini sulla morte del collega. Queste le parole di uno dei suoi più stretti collaboratori, il maresciallo Carmelo Canale. Borsellino mi diceva sempre che sulla strage di Falcone era lui che doveva rendere testimonianza, perché lui sicuramente avrebbe certamente indirizzato le indagini nella giusta maniera e che lui sapeva tutto. Di Falcone sapeva tutto. 100.000 volte chiese lui di essere sentito. Solo quando il nuovo procuratore, Giovanni Tinebra, si insediò, Borsellino ottenne la possibilità di essere ascoltato il 20 luglio. Ma come sappiamo, non andò mai a quell'incontro. Era stato già ammazzato.
2: Quel 19 luglio, dopo pranzo, il giudice si ritagliò il tempo per sdraiarsi e vedere la tappa ciclistica del Tour de France. Nel portacenere lasciò 5 mozziconi di sigaretta. Alle 16.30 si alzò e salutò tutti. Mise nella sua borsa di pelle le carte, il pacchetto di sigarette, il costume e l'agenda rossa. Partì con la scorta per andare a prendere la mamma in Via D'Amelio. Come le aveva annunciato in una telefonata che era stata intercettata. Le auto blindate in poco meno di mezz'ora arrivarono a Via D'Amelio, dove svoltarono. La Fiat croma di Borsellino attraversò la strada tra le due auto parcheggiate a spina di pesce. Arrivati in fondo, dal momento che la via era chiusa, fecero un'inversione. Fu in quell'esatto istante, alle 16.59, che la Fiat 126, imbottita di tritolo, venne fatta esplodere a distanza al passaggio del magistrato. La strage portò alla morte di Paolo Borsellino e di 5 agenti di polizia che erano con lui: Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina, Claudio Traiana ed Emanuela Loi, prima donna a far parte della scorta di un magistrato. Fu uno degli eventi più significativi della lotta alla criminalità e inoltre testimonia la violenza della mafia e i mezzi che ha per uccidere chiunque in qualsiasi momento.
1: Parlare degli ultimi giorni di Paolo Borsellino vuol dire mettere in luce dei momenti che spesso vivono all'ombra della successiva tragedia, ma vuol dire anche raccontare l'esempio di un uomo che ha adempiuto ai suoi doveri nonostante gravasse sulle sue spalle una condanna a morte. Crediamo che questi valori siano fortemente attuali anche oggi e che lo saranno per sempre.
2: Purtroppo, oltre a quella di Borsellino, esistono altre storie di uomini che hanno vissuto i loro ultimi giorni da condannati a morte. Possiamo citare la storia del magistrato Emilio Alessandrini, il primo ad essere ucciso dalla mafia a Milano. Erano circa le 8:30 del 29 gennaio 1979. Emilio Alessandrini, come ogni mattina, aveva appena lasciato suo figlio Marco alla scuola elementare di Via Colletta. Pochi metri dopo, all'incrocio tra Viale Umbria e Via Muratori, fermò al semaforo, venne raggiunto e colpito da un commando di prima linea. Gruppo terrorista composto da 5 persone, delle quali 2 aprirono il fuoco contro il magistrato.
1: Alessandrini aveva solo 36 anni. Più tardi verrà soprannominato il giudice ragazzino. Dagli atti del processo si scoprì che quell'operazione che segnerà una svolta per il gruppo terroristico era prevista da tempo, con il nome di Operazione Alex. Alessandrini sapeva di essere in pericolo. È stato dichiarato anche nella cerimonia di ricordo, tenutasi nel Palazzo di Giustizia, da suo figlio Marco, che disse: «Qui mi sento a casa, anche se la generazione di mio padre non c'è più. In queste stanze rimane qualcosa di una persona che è andata via troppo presto, mentre faceva il suo dovere». Lo ricorda anche Armando Spartaro, magistrato amico di Alessandrini, il quale dice che era sempre disponibile a parlare con tutti e rispettoso degli altri. Una delle ultime indagini di cui Alessandrini si occupò, facendo parte della sezione reati finanziari della Procura di Milano, fu quella che riguardava il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Non ebbe il tempo di proseguirla, così come non riuscì ad ottenere la nomina di magistrato di Corte d'Appello, poiché il fascicolo aperto dal Consiglio venne archiviato dopo la sua morte. Alessandrini e Borsellino sono solo alcuni fra i tanti uomini di giustizia che fino alla fine hanno lottato per portare avanti il lavoro di verità, nonostante le minacce e la paura fossero reali.
2: Paolo Borsellino ha dato una scossa positiva nella lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata. Era molto interessato al rafforzamento delle basi sociali e voleva definitivamente sconfiggere il male peggiore presente nella società siciliana: l'odio e la violenza della mafia. La sua capacità di sfidare la criminalità organizzata nasceva dalla conoscenza dell'avversario, senza però mai sottovalutarlo, e la sua determinazione a non arretrare mai nella difesa della libertà.
1: Borsellino ha rappresentato un'enorme ferita nella magistratura italiana e nella popolazione. Per questo la strage di Via D'Amelio ha avuto un enorme impatto sulle masse, tanto da essere ricordata in vari modi, per esempio con delle serie televisive. Una di queste è Paolo Borsellino, costituita da 2 puntate nel 2004, diretta dal regista Gianluca Maria Tavarelli, ambientata a Palermo. Narra la storia dal 1980 al 1992 e in particolare ricorda i vari step del pool antimafia realizzato per contrastare la mafia. A prenderne parte i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta, e i commissari Giuseppe Montana e Nini Cassara, sotto la guida di Rocco Chinnici e successivamente del giudice Antonio Caponetto.
2: La mafia si concentrò sul traffico di droga e si espanse rapidamente grazie al sostegno di banchieri e politici, senza precedenti penali. Nel frattempo, la rivelazione del boss pentito, Tommaso Buscetta, contribuì nel corso del primo grande processo, il maxi processo, a eliminare i vertici di Cosa Nostra. Tuttavia, nell'estate del 1985, gli ispettori Montana e Cassara furono assassinati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Consapevole della fine imminente e della presenza di un traditore all'interno del Palazzo di Giustizia, Borsellino si isolò sempre più mentre continuava ad indagare sui suoi colleghi e a preparare al meglio la sua famiglia e il suo fedele entourage all'inevitabile fine, che arrivò nel luglio del 1992.
1: I familiari di Borsellino hanno sempre contribuito a tenere vivo il suo ricordo e a sottolineare la sua forza e resilienza. Un anno dopo la tragedia, la madre di Borsellino, Maria Pia Lepanto, piantò un albero d'olivo, proveniente da Betlemme, nel cratere dell'esplosione, in commemorazione del figlio. Ogni anno si organizzano numerose manifestazioni per ricordare non solo Borsellino, ma anche gli agenti morti con lui.
2: Oltre a varie vie di Palermo, come un tratto di via D'Amelio, sono molti i modi di cui è stata commemorata la figura di Paolo Borsellino, spesso assieme al collega, scuole e associazioni come la Fondazione Progetto Legalità, l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino a Punta Raisi, l'aula di giurisprudenza alla Sapienza di Roma, ma anche un'aula comunale a Castellammare di Stabia. In provincia di Napoli, nel 2011 invece, l'aula della Corte d'Appello di Trento venne dedicata ai due magistrati, mentre oggi il Palazzo di Giustizia di Torino si trova proprio su via Giovanni Falcone e via Paolo Borsellino. Infine possiamo citare anche monete e francobolli commemorativi con l'immagine che è diventata simbolo della lotta alla criminalità organizzata, fino ad arrivare ai tantissimi libri come Oltre il muro dell'omertà e Ti racconterò tutte le storie che potrò, realizzato con la collaborazione della moglie Agnese.
1: Non basta un podcast per ricordare Borsellino, ma in questa prima puntata siamo voluti partire dai suoi ultimi giorni, ricordando che la sua vita è terrestre e terminata, ma il suo impegno e il suo spirito guida non sono mai morti e vivono in tutti i giudici e magistrati che si ispirano a lui ogni giorno.
2: Questa era La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Grazie per la vostra attenzione. Da Andrea, Gennaro, Giuseppe, Lorenzo e Luca del Liceo Galileo Galilei di Napoli.
0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

sleep and dream of sheep.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
1: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Resce. Dopo lo schianto, il mezzo ha preso fuoco rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali, il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani, hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
0: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sembra aggravarsi il bilancio delle persone morte in mare, 67 i corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
2: Ricorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10.25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

dei muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano guardano la notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane. Made in
1: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: Ciao a tutti, qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Asa e Edoardo per la quarta puntata di Cuochi per Forza.
1: Sì, Cuochi per Forza, quarta puntata. Un vero successo per noi, che non siamo cuochi, che non volevamo questo programma.
0: Beh, e che invece ci siamo divertiti tanto, ma Edo continui ad avere questa brutta voce.
1: Beh sì, però sai, ho avuto dei miglioramenti nel corso di questi giorni.
0: Oh, bello bambino che sta cambiando la vocina, è bello bambino.
1: Lasciami stare.
0: L'età dell'adolescenza, bei ricordi, Edo.
1: Beh, dici sempre che mi comporto come un bambino, ora non lo potrai più dire.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Dicevamo che ci siamo divertiti moltissimo, noi con i nostri tecnici Balda e Lughi, che abbiamo coinvolto nella nostra avventura. In un primo tempo erano preoccupati, data la nostra incompetenza.
0: Sì, erano anche preoccupati perché loro sono attenti e precisi, noi abbiamo messo spesso a rischio il loro lavoro e soprattutto, vabbè, i loro strumenti.
1: E invece eccoci qui nella cucina della nostra amica, che ormai sa che si può fidare. Perché alla fine dei nostri esperimenti, pentole, pentolini, padelle, piatti, cucchiai saranno perfettamente puliti e a posto.
0: Allora, abbiamo preparato l'antipasto, il primo e il secondo.
1: Oggi, dunque, concluderemo con un dolce.
0: Pranzo completo.
1: Oggi sento che sarà il mio giorno.
0: Perché?
1: Beh, perché oggi potrò spolverare di farina la spianatoia.
0: Lo vuoi fare dal primo giorno?
1: Dalla puntata dell'antipasto.
0: Mi dispiace tanto, caro Edo, ma anche oggi niente farina, perché faremo un dolce senza farina.
1: No, è impossibile, un dolce senza farina.
0: Ebbene sì, leggi gli ingredienti, guarda.
1: No, non è possibile, un dolce senza farina.
0: Sì, Edoardo, non fare il bambino, dai. Leggi gli ingredienti e guarda.
1: Un etto di pane grattugiato, un etto di amaretti, 250 grammi di panna fresca, 150 grammi... La farina? No, lo zucchero. Un bicchiere di latte, due uova intere, un etto di cioccolato fondente, una dose di lievito da dolci.
0: Vedi Edo, niente farina.
1: Peccato. Mi è andata male anche questa volta.
0: Vabbè, ma ora ti spiego come si fa la torta.
1: Vai, voglio proprio vedere come si fa una torta senza farina.
0: Allora io sciolgo il cioccolato nel latte.
1: E io cosa posso fare?
0: Sbatti con la frusta elettrica le uova con lo zucchero.
1: Che bello, posso rompere le uova senza essere sgridato.
0: Allora tieni presente che devi romperle nel contenitore. Sei fortunato perché non devi dividere i tuorli dagli albumi.
1: Sì, e finalmente posso usare uno di quegli strumenti che si trovano nelle migliori cucine. La frusta elettrica. Vado.
0: Stai facendo uova e zucchero da tutte le parti, fermati.
1: No, sì, va bene, ma mi dispiace, non
0: sembra io... quasi di essere tornati alla prima puntata. È tutto un casino, guarda i nostri tecnici.
1: Balda, Lughi, non preoccupatevi, sistemo tutto in un momento.
0: Vabbè, mentre pulisci, perché ora devi pulire tu, che sia chiaro. Perché sei tu che hai sporcato e che sei tu che devi pulire.
1: Scusami, mi faccio perdonare con una canzone.
0: Sì, fai presto tu, sistemi tutto con una canzone, dai.
1: Diciamo che cerco di sistemare tutto, non è detto che ce la faccia.
0: Allora, non parlare più e scegli una canzone mandandola in onda.
1: Va bene. Vorrei far ascoltare una canzone, ma ora... Tu cosa dici? Dimmene una.
0: Dai, io mi fido di te.
1: Ecco, mi fido di te, di Jovanotti.

0: trovi a Radio Jeans, Istituto Primo Levi, con Asia e Edoardo in Cuochi per Forza, programma di cucina e canzoni.
1: Allora, mentre ascoltavamo con voi Mi fido di te di Jovanotti, abbiamo preparato gli ingredienti per la nostra torta al cioccolato.
0: Allora, ho appena combinato un disastro con uova, zucchero e frusta elettrica.
1: Ma mentre ascoltavamo la canzone, Edo ha pulito tutto. E quindi possiamo continuare.
0: Dai, dai, che cosa si fa?
1: Allora, si aggiungono al composto che hai rifatto, quello con lo zucchero e le uova, il pan grattato, il cioccolato sciolto con il latte e gli amaretti. Amaretti?
0: Tutti interi?
1: Ah, scusa, ho dimenticato di sbriciolarli. Anzi, per fare prima, li frulliamo. Edo, te la senti di farlo tu?
0: No, no, guarda, io ho capito che non sono portato per gli strumenti da cucina elettrici.
1: Bravo, allora faccio io.
0: Fiammino, sei stata veramente bravissima.
1: Hai visto come si fa? Guarda che ci riescono tutti. Beh, basta non essere imbranati come te.
0: Sarà. Dai, ora cosa dobbiamo fare?
1: Aggiungere una dose di lievito e mescolare bene.
0: Beh, allora il più è fatto. Ora è il momento.
1: Cioè, quale momento?
0: Lo sai benissimo qual è il momento. Quando nella ricetta c'è scritto imburrate la teglia e spolveratela di farina.
1: Edoardo, a me dispiace. Ti è andata male anche, beh, anche questa volta. Il nostro ricettario, infatti questo qui che abbiamo fra le mani.
0: Sì?
1: Dice, non so come dirtelo. Utilizzate invece del burro e la farina della carta da forno e stendetela sulla tortiera.
0: Quattro piatti. Antipasto, primo, secondo, dolce e non abbiamo mai usato la farina.
1: Fa niente, dai, ehi, fa niente, Edo, fa niente. Passiamo invece a infornare la torta, giusto, Edo? Per la precisione dovrà cuocere per 35-40 minuti a 170 gradi.
0: Beh, mentre la torta cuoce, ascoltiamo una canzone.
1: Che questa volta però sceglierò io.
0: Beh, allora, che cosa ci vuoi far ascoltare?
1: Beh, vi farò ascoltare Luciano Ligabue con Walter il Mago. Eccola!

0: Ancora qui a Radio Jeans, Cuochi per Forza, avete appena ascoltato Ligabue con Walter il Mago, la canzone che ho deciso di farvi ascoltare mentre la nostra torta cuoce nel forno.
1: La nostra puntata sta per finire e la torta non è ancora pronta.
0: Deve cuocere ancora per 30 minuti e prima di mangiarla, beh, dovremo lasciarla raffreddare.
1: Dunque, mi è venuta una bella idea.
0: Allora, il fatto che ti sia venuta un'idea non è una garanzia di successo, anzi... dalle tue idee spesso nascono molti, ma molti guai, eh?
1: No, non questa volta. Senti un po', spolveriamo.
0: Di nuovo spolverare.
1: Ma non con la farina, ma con lo zucchero a velo. E potremmo creare, dunque, utilizzando della carta sagomata, una scritta, per esempio Radio Jeans.
0: Ma dai!
1: Che te ne pare?
0: Beh, sì, dai, è un'ottima idea, sì.
1: Allora, in attesa di poter mangiare la nostra torta senza farina, vi salutiamo, ma non prima di aver fatto la citazione del giorno.
0: Bene, dai, quale sarà la tua citazione?
1: Dato che siamo tutti e due abbastanza affamati, voglio enunciare una frase di Eliot: nessuno può essere saggio a stomaco vuoto.
0: Esatto, e ragazzi... beh, adesso mi abbasserò a livello di Edoardo, ma occhio all'abete alto. L'hai capita, Edo?
1: Assolutamente no. Tu ti lamenti delle mie battute?
0: Sì, vabbè, ne ho fatta soltanto una. Cioè, l'abete, diabete, dai, era
1: e
0: carina.
1: E non ti preoccupare, che una basta e avanza.
0: Allora, va bene, andiamo avanti con il programma. Andiamo avanti con il nostro programma, anzi, finiamo questo programma, dai, che siamo agli sgoccioli oramai.
1: Beh, è molto strana la vita. Noi non volevamo assolutamente fare questo programma e ora ci stiamo chiedendo se ci sarà una seconda edizione. Comunque, ciao a tutti.
0: Ciao, ci mancherete.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

per scoprire un nuovo mondo ai confini del mio mare e scordare casa mia. Fu una sera di gennaio che mio padre mi portò su una barca senza vela

ogni sera all'osteria io racconto al mio bicchiere di tempeste che ho incontrato quando

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù. Ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai Campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati. Restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

E quando la stanza al semibuio, in un silenzio teso, assoluto, impressionante. Ghi! Un gatto. Non importa, non è mica un gallo. E quando in un pomeriggio caldo, pomeriggio? Non importa. E quando sei lì sopra di lei, fermo, rilassato, anche lei ferma, non si sa se rilassata. Riassumiamo. Io avevo avuto l'orgasmo. Ghing. Niente a che vedere con quelli che mi organizzo da solo. Ma un discreto orgasmo per essere in due. E quando sei lì sopra di lei, con lo sguardo intelligente dell'uomo soddisfatto, pensi, avrei voglia di fumare. Non puoi, perché c'è questo senso bello dei due corpi uno sopra l'altro, e senti il tuo poggiare dolcemente su di lei con tutti i muscoli rilassati, 70 chili. E pensi, le peserò troppo? E qui ti rovesci su un fianco e tenti una carezza. Ghing! Per indagare. Già, se lei fosse stata bene, in un certo senso io... Riassumiamo. Io ho avuto l'orgasmo. Lei... non si sa. Del resto non si sa mai. Maledizione, un complotto, eh. Un uomo va con una donna una volta, due volte, 10 volte e non sa mai se lei. Difficile anche da chiedere. Generalmente la domanda è: sei stata bene? Cazzo, più piano. Sei stata bene? E di là. Sì, certo. Certo cosa? Come mi fa incazzare la gente che non vuole capire. Mi spiego meglio, per l'uomo è chiaro, no? Cioè, quando arriva al massimo è evidente, come dire, c'è la prova, ecco. Ma lei, diciamo, le donne, come funzionano? Non c'è la prova. È per questo che uno sta lì nudo come un cretino a domandarsi com'è andata. E sarò stato bravo e non sarò stato bravo, e l'egoismo e l'abbandono e non abbandono, e il cervello ti tic, e il gesto stonato e la sintonia, i tempi diversi, e ti tic, e le sarà piaciuto e non le sarà piaciuto. Oh, la partita doppia degli orgasmi. Lei mi si avvicina un po'. La rivincita. Non potrei. Già, è perché prima potevo. È il mistero. Lei potrebbe ancora. Potrebbe sempre. Anche quella lì è bella, eh.

bisognerebbe amarla più profondamente una pancia. Voglio dire, invece di restare sempre in superficie, bisognerebbe amare tutto di una persona: la pancia, il cuore, il fegato, lo stomaco, la colicisti. Beh, la colicisti, insomma. Bisognerebbe amare veramente, invece di fare l'amore come imbecilli. Non c'è niente da fare, è così. Se vuoi sciupare un'amicizia con una persona, facci all'amore. E dopo? Ci vuole troppa comprensione per trasformare in dolcezza una cosa venuta male. Ti rimetti la camicia lentamente, ti allacci una scarpa, e questa operazione ti sembra che duri tutto il pomeriggio. Pomeriggio? Boh, non importa. Titic, titic, titic.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
0: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2: Fondazione Media Literacy.
0: 30 scuole in serie.

0: Buongiorno, siamo Maria Grazia, Giulia e Ginevra della classe 4B del liceo scientifico Da Guiri Alighieri di Partanna. Nel nostro podcast vi racconteremo la storia della guerra di mafia nel nostro paese, Partanna, una guerra che è avvenuta 30 anni fa, ben prima che noi nascessimo, ma che ha lasciato segni, testimonianze e ferite che rimangono aperte tutt'oggi. Per raccontarvi questa storia abbiamo deciso di leggere alcuni estratti dal libro di Giacomo Di Girolamo, L'Invisibile, e dall'Ultimo Padrino di Luca Ponzi, e di intervistare Giovanna Ragolia, vedova partannese di una vittima innocente di mafia.
1: Siamo nel 1987, un evento passa inosservato. Un posto di blocco dei carabinieri, appena dopo Sala Paruta, nel cuore del Belice terremotato. L'appuntato mostra la paletta, chiede le generalità di tutti gli occupanti, sono quattro, poi li lascia andare. Annota i nomi di Giuseppe Clemente, classe 1964, nipote dell'omonimo capomafia di Castelvetrano. Francesco Accardo, della famiglia dei Cannata di Partanna, classe 1939. Giuseppe Accardo, detto Mantellina, classe 1924. Sono i più anziani, ma sembrano portare il rispetto al quarto uomo. Uno lungo, serio, il volto di ghiaccio. Sta seduto dietro ed è l'ultimo a mostrare i documenti. Si muove con gesti lenti, bianchi, sembra lui il Papa. Parliamo di Messina Denaro Matteo Di Francesco, classe 1962. E sta per iniziare quella che è la loro guerra. Gli Accardo, cioè Cannata, vorrebbero comandare a Partanna. Purtroppo però non comandano mica loro, di fatto comandano gli altri, gli Ingoia, storica famiglia mafiosa della zona con attività radicate in tutto il mondo. Il primo avvertimento scatta il 6 giugno. Va a fuoco l'auto di Antonio Ingoia. La guerra è cominciata. Il 7 gennaio 1988, ignoti sparano con un fucile a pallettoni a Francesco Accardo, che resta ferito. Un uomo, tale Giuseppe Stassi, lo aiuta e lo accompagna a casa della madre. L'appuntamento con la morte è solo rinviato al 29 giugno, il ventre squarciato dalle fucilate accanto al cancello della villa di un gioielliere di Partanna. Il fratello Stefano subisce la stessa sorte. Scampa al fuoco nemico a metà luglio, ma viene ucciso un anno dopo, l'11 luglio 1989. Il 12 aprile 1990 verrà ucciso anche Stassi, colpevole di aver prestato soccorso al boss. Nel frattempo la risposta degli Accardo è arrivata ed è stata violentissima. È forse il caso di lupara bianca più grave in provincia di Trapani. Scompaiono, insieme, Filippo Ingoia, il figlio Pietro e un amico. Ancora, il 20 settembre 1989, a Sala Paruta muore assassinato Giuseppe Baiamonte. Il 15 ottobre, le abitazioni di Francesco Rallo, Antonino Trinceri e Antonino Tumbarello vengono colpite da una scarica di proiettili. Il fratello di Filippo Ingoia, Pietro, viene ucciso il 3 dicembre. Il 4 febbraio 1990 viene collocata una bomba nella Fiat 850 di Rosario Accardo, fratello di Stefano. L'attentatore muore nell'esplosione, si chiamava Antonino Scirè. L'11 luglio 1990, mentre il paese vive le notti magiche d'Italia 90, vengono eliminati Giuseppe Piazza e Rosario Sciacca. Dopo l'omicidio dell'architetto Ingoia, Piazza aveva capito di essere in pericolo ed era scappato dall'Italia. Poi era ritornato e si era messo in contatto con dei mafiosi, chiedendo loro perdono e pietà. Gli risposero di non preoccuparsi, acqua passata. Lui era tornato a vivere a Partanna più sereno e fu ucciso. È il 31 agosto quando, ai mercati generali di Palermo, viene ucciso l'autotrasportatore Isidoro Cesare, uomo degli Accardo. Altre date, altri nomi. Il 15 settembre Gaetano Ragolia, il 28 novembre Antonino Russo, che era autista di autobus e compare d'anello di Pietro Ingoia. 1991, Salvatore Atria viene ucciso il 24 gennaio, stava abbassando la saracinesca della sua sala giochi. Nicolò Atria cade invece il 24 giugno. Il giorno dopo Antonio Cullotta si salva per miracolo. A settembre viene ucciso Francesco Lombardo a Castelnuovo, in provincia di Pavia. Era fuggito da Partanna perché aveva saputo che Cannata lo avevano inserito nella lista nera. Non è bastato. A fine anno è il turno di Carlo Salvatore Favara, detto l'avvocaticchio. Poi però arrivano tre donne. Rosalba Triolo, Piera Aiello, Rita Atria, e decidono di raccontare al mondo quello che sta succedendo. Paolo Borsellino, procuratore di Marsala, ascolta il racconto delle donne di Partanna. Decide di cominciare a indagare su Messina Denaro, di avviare indagini approfondite su un contesto criminale che finora è stato solo sfiorato dall'attenzione dello Stato. Borsellino ha capito tutto. Ha capito che la provincia nasconde un cuore di tenebra. Sollecita i suoi collaboratori. È impaziente. Vuole prenderlo prima che sia troppo tardi. Purtroppo non ne avrà il tempo.
0: Come abbiamo sentito nelle parole del libro di Giacomo Di Girolamo, l'11 giugno 1990 Rosario Sciacca fu vittima innocente di un agguato mafioso che aveva come obiettivo Giuseppe Piazza, un camionista con numerosi precedenti penali. Luca Ponzi racconta così l'episodio nel suo libro L'ultimo padrino.
2: Non aveva nessun legame con la mafia. Rosario Sciacca, un muratore di 38 anni con l'unica colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Siamo a Partanna, un popoloso paese della Valle del Belice, da tempo al centro di traffici poco puliti. Rosario è insieme a un camionista, Giuseppe Piazza, che negli affari mafiosi era invischiato fino al collo, ben noto alle forze dell'ordine soprattutto per avere un fascicolo penale, spesso una spanna. Piazza era stato anche il guardaspalle dell'architetto Antonio Ingoia, ucciso un anno prima in agguato. In occasione aveva risposto al fuoco ed era riuscito a sfuggire ai colpi. I killer arrivano a bordo di due auto, una Peugeot 205 e un furgone Citroën, rubate a Mazara del Vallo. Il copione è sempre lo stesso in quegli anni in Sicilia. Inchiodano, scendono e fanno fuoco. Giuseppe Piazza, da tempo al centro della faida che stava attraversando il paese dopo la morte del boss Salvatore Accardo, muore sul colpo. Ma viene ucciso anche Rosario Sciacca, vittima innocente della mafia, che ogni mattina si alzava per andare a guadagnarsi onestamente il pane in un cantiere. Siamo in pieno giorno, restano feriti pure tre passanti. E Matteo Messina Denaro cosa c'entra? C'entra, perché ormai la Valle del Belice è sotto il suo controllo e in quell'auto, seduta accanto al guidatore, c'era proprio lui. In quel gruppo c'era anche Antonio Patti, un killer al servizio delle cosche, con ben 38 omicidi sulle spalle. Durante le udienze del processo Omega, conclusosi con 27 ergastoli ad altrettanti mafiosi trapanesi, racconta quell'agguato. I membri del gruppo di fuoco uscirono da un garage con l'auto. Messina Denaro stava seduto davanti. Erano armati di pistole e un fucile. Davanti c'era un furgoncino, dal quale, arrivati sul posto, scese Vito Mazzara, che si inginocchiò e sparò alcuni colpi con il suo fucile, colpendo alla nuca Piazza. Subito dopo, Giovanni Leone, armato di mitra, sparò ad un uomo che era in piedi vicino a Piazza. Poi Messina Denaro esplose a sua volta un colpo in aria per spaventare i passanti. Il tutto in pochi secondi, forse un minuto.
0: Questo è il tragico racconto, nelle parole di Luca Ponzi, della morte di Rosario Sciacca. Stamane abbiamo avuto il piacere di intervistare nella nostra scuola la vedova Giovanna Ragolia, 68 anni, alla quale abbiamo chiesto cosa ricordasse di quel giorno.
3: Di quel maledetto mattino ricordo poco, perché non avevo capito che trovandolo lì steso a terra con un lenzuolo sopra poteva essere successo quel dramma che poi ho capito dopo tanto tempo. Pensavo fosse caduto dalla demolizione che stava facendo. Invece non fu così, perché lì erano due lenzuoli dove lui, innocente, aveva pagato per un criminale schifoso a cui sei killer spararono, ma uccisero anche lui.
1: Prima della tragica morte di suo marito, come ha vissuto il periodo della guerra di mafia in paese?
3: Sinceramente, i primi tempi non avevo capito molto bene, ma quando mi sono rialzata, ma da questo dolore così grande, perché in quell'istante ti strappano il cuore, non sai come fare. Ma poi mi sono svegliata e quindi ho un po' capito tutta la storia e mi sono costituita parte civile e sono stata per 6 anni al processo Mega a Palermo. È iniziato all'aula bunker del Lucertone e poi conclusosi invece al San Giuliano a Trapani. Sì, sono stati tutti condannati perché uno dei maledetti killer, Antonino Patti, aveva fatto il collaboratore di giustizia e aveva descritto minuziosamente quello che quel maledetto mattino era successo. Sono stati condannati tutti con l'ergastolo, ma rimaneva il criminale più criminale della storia d'Italia, Matteo Messina Denaro, perché già era latitante. Ma il 16 gennaio 2023 lui fu arrestato o si fece arrestare. Questo mi rimane questo dubbio, perché è strano che l'hanno arrestato molto delicatamente, mettendoselo a braccetto, mancava soltanto che mettessero un tappeto rosso. Vabbè, è andata così.
1: Quindi quali sono state le sue emozioni quando ha preso la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro? Cosa pensa che le autorità avrebbero potuto fare meglio per evitare la latitanza di questo criminale per quasi 30 anni?
3: Certamente. Mi pare impossibile che un criminale così possa vivere in un paesino come Campobello di Mazzara, un paesino non so di quanti mila, 7-8 mila abitanti, e nessuno mai seppe chi era, né marescialli, né vigili urbani, né sindaco, né cittadini comuni. È strano.
1: Abbiamo visto i manifesti da lei esposti a Partanna, che dimostrano la forza che lei ha avuto in tutti questi anni nel lottare per la giustizia che suo marito merita. Cosa l'ha spinta a non mollare mai e a non far vincere la paura?
3: Ma certamente il grande amore per quell'uomo così bello, buono e onesto. E poi, ragazzi, io faccio un appello accorato a tutti voi giovani. Mai, mai abbassare la testa, mai dire sì, mai chiedere favori. E quindi io ho sempre vissuto così.
0: La signora Ragolia ha poi deciso di leggere questa poesia che le è stata dedicata da un insegnante che ha conosciuto in una delle varie scuole in cui continua a raccontare la sua storia e a tenere in vita il ricordo dell'amato marito.
3: L'inferno nel cuore. Scappate, correte, or fugge la gente, rumori di spari, nessuno li sente. Succede che adesso è tutto confuso, la morte è arrivata, il piano è concluso. Giovanna ora è sola, nel buio cammina, tenendo la mano alla figlia bambina. Che fu? Che successe? Che grida la gente? Dov'è mio marito? Nessuno sa niente. La ruspa muoveva quel giorno la terra di chi progettava nel petto la guerra. Morì tuo marito, si chiuse il sipario, Giovanna di fronte hai solo il calvario. E gli occhi socchiude pensando che è un sogno, si vuole svegliare, ne sente il bisogno. Stringendo la figlia bambina nel letto, si sente strappare il cuore dal petto. La vita è cambiata, non c'è più l'amore, ti resta soltanto l'inferno nel cuore. Giovanna si alza e traccia il sentiero di ciò che da ora le importa davvero. Inizia la guerra al male che umilia e sporca con il sangue la nostra Sicilia.

Il podcast Guerra di Mafia a Partanna è stato realizzato dalla classe 4B dell'Istituto Scientifico D'Aguirre Alighieri nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nell'aprile del 2024.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù. Ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Allora, buon pomeriggio a tutti. Siamo qua per fare un'introduzione su Carlo Alberto Dalla Chiesa. E lui nacque a Saguzzo, in provincia di Cuneo, il 27 settembre 1920, da due genitori, entrambi carabinieri, entrambi dell'Emilia Romagna, uno di Parma, uno di Piacenza, e il padre, di origine emiliana, quindi era un ufficiale dei carabinieri, che nel settembre 1943, subito dopo l'armistizio, aveva guidato il comando dei carabinieri reali dell'Italia meridionale. E poi, fino al giugno del 1945, era stato capo di stato maggiore del comando arma carabinieri dell'Italia liberata. Chiuse successivamente la carriera nel 1955. E due figli, quindi il fratello Romolo di Carlo Alberto, seguì come lui e come il padre la carriera carabiniere. Un altro fratello invece, Remo, conseguì la carriera da banchiere. Infatti fu un importante direttore di banca. Successivamente, dopo aver trascorso la giovinezza in varie sedi, aver vissuto in varie città per il lavoro del padre, nel 1942 conseguì la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Bari, dove addirittura una delle tesine orali da presentare nell'esame finale gli fu assegnata dal giovane Aldo Moro. Nel 1944 invece ottenne poi una seconda laurea in scienze politiche. Nel 1943 era ormai diventato un vero e proprio ufficiale dell'arma dei carabinieri e successivamente, molti anni dopo, avrebbe dichiarato che quella durante l'occupazione nazista, dopo essersi rifiutato di prendere parte ad azioni antipartigiane, collaborò con i gruppi resistenti del territorio marchigiano fino alla fine dell'anno, quando riuscì a passare le linee nemiche. Molti anni dopo avrebbe dichiarato che quella resistenziale era stata una delle esperienze più importanti della sua vita, dal momento che, come disse in un'intervista nel 7 marzo del 1981, mi ritrovai alla testa di bande di patrioti e responsabile di intere popolazioni. Successivamente, nel 1945, passò a Salso Maggiore, dove fu promosso tenente, e poi, dal 1946 al 1948, alla campagna di Casoria, nella regione di Napoli, dove da capitano portò a termine alcune importanti operazioni contro la criminalità organizzata. Successivamente, nel 1946, aveva sposato Dora Fabbo, anche lei figlia di un ufficiale dei carabinieri, Ferdinando. Successivamente, nel 1949,
1: ebbe il suo primo incarico vero e proprio come carabiniere, nello specifico a Corleone, quindi un paese che si trovava in Sicilia. Lui sin da piccolo dovette girare tantissimo per l'Italia per motivi di lavoro del padre fondamentalmente, però in realtà anche successivamente, in quanto anche lui prese come lavoro, diciamo, quello del carabiniere, dovette girare tantissimo. Lui se ne andrà molto presto in realtà da Corleone per poi tornarci nel 66. Abbiamo delle testimonianze, diciamo, di ciò che ci rimane di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Possiamo denotare, diciamo, una figura molto forte come personalità. Furono per esempio famose le sortite, diciamo, faceva a sorpresa nelle caserme a lui sottoposte. Controllava periodicamente l'efficienza di queste ultime, in modo, a quanto ci viene detto ad oggi, intransigente. Successivamente, dopo aver girato tantissimo, si ritroverà in Sicilia nel 66, si ritroverà a Palermo nello specifico. Diciamo che nel 66 gli furono proposti due diverse offerte di lavoro in due posti completamente estremi a livello di geografia, ma anche a livello di incarico, di tipologia di incarico e di ciò a cui sarebbe dovuto andare incontro una volta lì. Nel 66 infatti gli furono proposti sia un lavoro a Palermo, all'epoca vi era la prima guerra di mafia di fatto, quindi era una situazione molto delicata, e c'era una situazione allo stesso modo delicata a Bolzano, dove gli fu proposto il secondo lavoro. Lui in realtà preferì quello di Palermo per ragioni di riconciliazione con la famiglia originaria della moglie, che era di origine palermitana. Abbiamo del suo operato a Palermo poche testimonianze, in realtà, anche se fu piuttosto lungo. Lui morirà a Palermo il 3 settembre dell'82, ucciso, diciamo, colpito a morte insieme alla moglie e a un carabiniere di scorta che era lì quel giorno con loro. E una frase famosissima, diciamo forse la frase più importante legata dalla Chiesa, fu la frase che fu scritta sul cartello del luogo della sua morte il giorno dopo la sua morte, che è: qui muore la speranza dei palermitani onesti. Era visto come una figura di riferimento all'epoca, parliamo di 10 anni prima la morte di Falcone, non vi era ancora stato il maxi processo, quindi era una delle poche figure effettivamente di spicco nella lotta alla mafia. E non solo, lui era un carabiniere, prima della lotta alla mafia era stato un carabiniere importantissimo, una figura di riferimento che ha operato in tutte le parti d'Italia da giovane, successivamente anche in altre fasi della sua vita. Operò a Casoria, a Palermo, a Como, a Cuneo, a Bari. A Casoria, per esempio, tra il 46 e il 48 si trovò a fronteggiare per la prima volta la criminalità organizzata. Aveva solamente 26-28 anni, era giovanissimo, e continuò fino alla fine della sua vita.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
5: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Donne in guerra è uno spettacolo prodotto dal Teatro Cargo di Voltri. Si sviluppa a bordo del trenino storico di Casella, partendo da Genova, dalla stazione di Piazza Manin. È stato ideato e diretto da Laura Sicignano, su testo scritto dalla stessa Sicignano e da Alessandra Vannucci, con costumi di Laura Benzi. Il cast è tutto femminile. Sono 6 donne che raccontano storie di donne. Le attrici compaiono accanto ai binari tra gli spettatori che sono in attesa di salire sul terreno e cominciano subito a parlare, dialogando tra loro e con il pubblico.

0: Poco a poco, mentre il treno viaggia verso Casella, gli spettatori conoscono le storie delle sei donne. Storie drammatiche che commuovono e a volte indignano. Come dice il titolo, storie di donne in guerra. Irene parla sempre della mamma che non c'è più e canta dolci cantilene. Anita è coraggiosa e spavalda. Maria è timida e pensa al suo marito Mario che è in Germania. Milena, o Lenina come la chiamava il padre padrone da cui è fuggita, è un'idealista ed è convinta che Mussolini sia un condottiero, giusto e incorruttibile. La signora De Negri non crede né nell'uguaglianza degli uomini né nella democrazia. Zaira, la levatrice, sembra essere l'unica voce cronachistica della storia e racconta i fatti senza lasciarsi mai coinvolgere troppo. Lei, prima della guerra, contava solo i nati, ora anche i morti, e lascia in mano a ognuno di loro un piccolo frutto, perché la vita germogli di nuovo a primavera. Lo spettacolo ufficialmente termina con un suggestivo finale nel bosco, ma in realtà continua durante il viaggio di ritorno, perché tra il pubblico c'è ancora chi ricorda e chi scambia commenti con le attrici. Lo spettacolo è andato in scena per la prima volta nel 2008 ed è la sua terza replica. Si è meritato una menzione al premio UBU come miglior nuovo testo italiano e continua ad avere un grande successo di pubblico, facendo il tutto esaurito, anche in quest'ultima edizione in scena fino al 5 giugno 2012. Per l'originalità della scenografia, per la magistrale interpretazione delle sei attrici e per il pathos che emerge da tutta l'opera, il voto è 9.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum.
1: Hey yo, la radio jeans e il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in tua.
2: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: vita con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e un minuto.
3: Bentrovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10.25 del 2 agosto 1980 un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde. Per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da mezzogiorno alle 2.

0: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
1: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
3: Ciao a tutti, io sono Emanuele e oggi siamo in compagnia di
4: Filippo
3: e questa è La Giusta Frequenza.
5: Partiamo con la prima domanda. Che cos'è la mafia?
4: La mafia è un'attività criminale organizzata di tipo segreto e naturalmente illegale. Spesso è coinvolta in una vasta gamma di attività come il traffico di droga, riciclaggio, estorsione, uso di contrabbando, eccetera eccetera. Naturalmente sono molteplici i crimini effettuati dalla mafia. Che cos'è la mafia? È una domanda molto complessa e potremmo scriverci un libro, infatti ne abbiamo scritti diversi.
3: Ok, un argomento molto interessante. Passiamo alla prossima domanda. Quando è nata la mafia?
4: Allora sì, la nascita della mafia è un fenomeno molto complesso e affonda le radici in una storia dell'Italia meridionale ma molto molto antica, in particolare nella regione della Sicilia. Le origini della mafia sono molto difficili da determinare. Naturalmente si ritiene che abbia avuto origine nel Medioevo o comunque nel periodo successivo, probabilmente tra il XV e il XIX secolo. Quindi perché è nata la mafia? La mafia è nata per via di una fragilità del governo centrale. Durante il Medioevo e il periodo successivo, la Sicilia e altre regioni dell'Italia meridionale erano caratterizzate da una debolezza del governo centrale e da un controllo frammentato del territorio. Naturalmente ha favorito la formazione di organizzazioni locali che si occupavano di giustizia e protezione e offrivano dei servizi di protezione magari ai contadini locali. È dovuta anche da una situazione economica molto precaria. La Sicilia e altre regioni meridionali erano spesso colpite da problemi economici, quindi povertà, scarsa presenza dello Stato, creando un terreno fertile per sorgere di gruppi che offrivano sempre il medesimo servizio. Detto ciò, possiamo anche determinare da dove derivi la parola mafia. Deriva dal termine siciliano mafiusu, che significa fierezza o ardire. Le prime forme di organizzazioni criminali possiamo dire che erano inizialmente gruppi locali e che operavano in ambiti come il controllo del territorio, la protezione e la gestione della giustizia.
3: Quindi la mafia offre principalmente servizi di protezione.
4: Certo.
3: Adesso passiamo ad un altro argomento molto interessante, cioè l'economia della mafia.
4: Sì, l'economia della mafia è un sistema molto complesso, naturalmente è alla base di tutte le attività criminali, perché senza l'economia stessa non si potrebbero organizzare nessun trasporto, di conseguenza il traffico di droga non potrebbe avvenire perché non si avrebbero i soldi magari per comprare una nave oppure un furgone, qualsiasi cosa che serva per il trasporto di essa. Estorsione, riciclaggio di denaro, attraverso essa si guadagnano soldi. Usura, contrabbando, naturalmente il contrabbando è la base. Tra l'economia mafiosa, sfortunatamente, possiamo anche trovare la tratta di esseri umani. Quindi ciò include prostituzione, sfruttamento sessuale, lavoro forzato o altri scopi illegali, molte volte anche di minori. Detto ciò, la mafia si basa principalmente sulla propria attività criminale, sviluppando il più possibile la propria economia, che sia finanziaria o non.
3: Passiamo ad un'altra domanda. Come comunica la mafia?
4: Nel corso degli anni la mafia ha sviluppato diversi metodi comunicativi. Uno tra questi sono codici e segnali. Infatti la mafia utilizza questi gesti convenzionali per comunicare in modo criptico, quindi per non farsi capire dal resto del mondo. La mafia utilizza anche luoghi sicuri, protetti per incontri e comunicazioni, come case sicure, rifugi o zone ritenute non sorvegliate dall'autorità, quindi senza rischi di possibili arresti.
3: Detto ciò, grazie mille Filippo, ti saluto e questa era un podcast della Giusta Frequenza.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13:03.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10:25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
2: Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
1: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilini.
3: 26 milioni di veicoli in movimento, stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'intera popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana, a incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
1: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Siamo in compagnia di Zuli e io ho un paio di domande da farti.
2: Bene, dimmi pure.
1: Allora, come ti sei avvicinato alla musica hip hop?
2: Beh, guarda, sono avvicinato alla musica hip hop tantissimi anni fa, erano i primi anni 90, quindi 93-94. Mi sono impressionato vedendo i primi video su MTV, in un programma che si chiama MTV Yo Raps, affascinato da questo tipo di da questo ambiente mi sono avvicinato, ho cominciato ad ascoltare i primi dischi e poi inevitabilmente scimmiottando ho cominciato a rappare, a fare freestyle, queste cose qua. Insomma, è stato questo il mio modo di avvicinarmi a hip hop.
1: Ti ricordi per caso qual è stato il primo disco che hai ascoltato?
2: Il primo, certo che me lo ricordo, il primo disco che ho ascoltato è stato italiano ed estero. Allora, estero è stato il disco di Run DMC, e italiano è stato il un disco dell'Isola Post All Star, il singolo Stop al Panico.
1: Ho capito. Ora voglio farti una piccola, cioè una mia piccola curiosità questa. La tua esibizione sul palco degli MTV Days a fianco dei Club Dogo è stata un successo. Com'è stato collaborare con loro? Che tipi sono? E mi sembra che dicono di essere tutti i tuoi fan.
2: Beh, questo mi fa piacere, insomma, con loro c'è una bella collaborazione, nel senso li ho conosciuti prima artisticamente e poi personalmente. Loro mi hanno cercato per fare dei lavori, in particolare Gue mi ha chiamato, sì, per fare delle collaborazioni con lui, mi aveva sentito attraverso altri artisti e già da tempo mi seguiva, mi ha chiamato a fare i primi lavori con lui, tra cui XXX, questa cosa si è consolidata anche con il Drogo e abbiamo delle cose, insomma, da tirar fuori. Nell'ultimo disco sono usciti due pezzi insieme, ci sono in programma degli altri lavori insieme per il futuro, quindi è un rapporto consolidato. Umanamente sono delle belle persone, io personalmente mi trovo bene con loro, anche perché appunto se ne dicono tante su di loro, sono ormai famosissimi, conosciutissimi.
1: Sì, ovvio, li conoscono un po' tutti quanti.
2: Leggenda su chi possano essere i Club Dogo. Io posso dire che sono due ragazzi che mi fanno star bene quando ci vediamo e nient'altro, ecco.
1: Molto carino, però adesso parliamo di te. Hai un nuovo mixtape, un tour e una conduzione.
2: Il mixtape è uscito, si chiama Centro in Action. È un mixtape che si trova free download, quindi scaricabile sulle mie pagine principali, che dopo magari ricordiamo. È un mixtape uscito per Arch Time Mixtape, mixato da DJ Arch, dove Gue Pequeno appunto fa da hosted in tutto il mixtape, presenta determinate canzoni e fa un po' di intrattenimento virtuale. Ci sono diverse collaborazioni in questo mixtape, sia del mondo del reggae sia del mondo dell'hip hop, comunque sia artisti forti del panorama, tra cui possiamo nominare Hensi, c'è Vatta, c'è lo stesso Gue, c'è Baby K, c'è Brusco, c'è Fido Guido e ancora un altro po' di persone. Insomma, li ho raccolti tutti per fare questo primo mio lavoro non ufficiale a livello discografico, che è quello appunto di un mixtape in free download, fatto apposta con l'intento di riuscire ad arrivare a più gente possibile, anche perché tante persone mi conoscevano nell'ambito della reggae music italiana e non mi conoscevano tanto nell'ambito dell'hip hop e viceversa.
1: Ho capito. Domani sera sarei a Genova?
2: Sì, sabato sera siamo a Genova, appunto stiamo facendo datemi per questo tour di Centro in Action, abbiamo suonato un po' in giro, adesso appunto siamo verso la chiusura della stagione, anche perché tra un po' riparte ufficialmente quello invernale, quindi stiamo chiudendo le ultime robe così. Siamo a Lucrezia di Genova, siamo caldissimi, pronti, li aspettiamo numerosi.
1: Ok, allora grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie mille a tutti voi, amici di Rai di Jeans. Ciao.

0: buona giornata e buon lavoro.
1: Altrettanto, grazie mille.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Da mezzogiorno alle 2:00.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: PM.
1: It's Only Rock and Roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: Hey yo, Radio Jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti. No one knows.

0: Sono le 16 e 6 minuti.
1: Radio Jeans. Intorno ai 20.

da mezzogiorno alle 2. Le canzoni pop più belle di sempre suonano dalle 12 alle 14 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Ci stavolta telespettatori e radioascoltatori, siamo qua, siamo per noi di Spiedi Caracolli, io sono Pietro, sono qua con una compagnia di tango che si chiama Roulotte Tango. Loro sono una compagnia francese composta da artisti un po' di tutte le parti, c'è chi francese, argentino, colombiano, tutto vabbè. E loro parlano di più spagnolo, quindi tradurrò sul momento. E adesso gli chiederò come si sono formati e da dove è nata questa cosa. Entonces, usted como se formaron, quién tuvo la idea, cómo nació esta cosa y cuánto hace que nació.
3: Hace como 10 años que hicimos la orquesta. Al principio fue un grupo de estudiantes de música y empezamos a hacer tango con la música de Astor Piazzolla. Con el tiempo encontramos Gaspar y muchos más músicos que tocan el tango, y el proyecto empieza de ir al tango tradicional. Ahora tenemos una orquesta, una típica, con 10 músicos. También tenemos varios grupos más chiquitos, con el de hoy.
2: Ok, allora è un'orchestra che si è formata da 10 anni, cioè 10 anni fa si è formata, e è partita dalla passione di alcuni studenti che si sono messi assieme a fare del tango, e pian pianino ha iniziato a crescere sempre di più, avendo un organico di 10 musicisti che poi si fondono assieme ad altri, altri gruppi si mettono assieme, a volte suonano in più, a volte suonano tutti, a volte suonano in meno, come oggi, che dopo essere passati al tango tipico come quello di Astor Piazzolla oggi erano in 6, giusto? E quindi oggi erano in meno, e a seconda del genere che fanno si giostrano un po' il numero di musicisti e di strumenti che usano. Ok, ustedes son, come si compone? Digamos, la formazione di oggi, chi era? Che músicos e che strumenti toccavano?
4: Bueno, oggi abbiamo due bandoneones, canto, piano e contrabbasso. En realidad es una formación que no la hacemos muy seguido porque falta el violín, digamos, para equilibrar musicalmente siempre hay un bandoneón, un violín, piano con trabajo, es el mínimo para una formación de tango profesional.
2: Oggi la formazione era composta da due bandoneones, da un pianoforte, contrabbasso e il cantante che suonava anche il bandoneone. Però di solito per equilibrare hanno o due violini o comunque un violino, un bandoneone. Entonces, ustedes van muy seguido de gira, ¿y por dónde van?
4: Generalmente, por el momento estamos mucho en Francia. Trabajamos en festivales de tango que hay cada vez más en toda Europa, y tuvimos también en Argentina el año pasado haciendo una gira en Buenos Aires con otro de los proyectos que hay dentro del colectivo, que mezclamos el tango con Human Beatbox, que es un proyecto en el cual hay composiciones nuestras y es otro sonido, que buscamos un sonido más moderno que puede sonar un poco al tango electrónico como el de Gotham Project, pero sin máquinas, con una percusión vocal, digamos, con el beatbox.
2: Pero también acá en Europa.
4: Eso también está basado en Francia, y tuvimos de gira en Buenos Aires el año pasado, que es con los mismos músicos del colectivo también.
2: Pero, por ejemplo, en Alemania.
4: En Alemania no, todavía no. No,
2: por ahora solamente en Francia, Italia y Argentina.
4: Sí.
2: Gli ho chiesto dove vanno in tour di solito, ha detto che è molto in Francia, poi sono stati in Argentina anche con un altro progetto che fa sempre parte del loro gruppo, perché loro sono su questo bus, su questo tour bus in cui ci sono vari progetti che a volte si mischiano e hanno

0: tentato di, cioè no, dato, non ho fatto, ho messo su una ricerca, un'avanguardia, diciamo, di suoni più moderni, e un po' ricordando il Gotham Project, però non con strumenti elettronici, con effetti, ma tutto con percussione vocale. E per ora in Germania non sono ancora stati, stanno girando un po' in Italia, Francia, come ho detto prima, in Argentina. Ok, para contactarlo, so sea, si alguien quiere llamarlo para que toque.
1: Parece que es más simple con internet, tenemos un sitio, www.volatango.com.
0: Ah, muy fácil.
1: Muy fácil.
0: En Facebook también funciona.
1: En Facebook también. Hay todo, todas las formas.
0: Hay videos también de ustedes en YouTube, algo así.
2: Hay muchos videos también. El Facebook no está muy actualizado, ¿no? Pero ahí también. Información, sì, in internet pueden encontrar.
0: Perfetto. Allora, per contattarli c'è il sito, che è molto facile, www.roulettango.com, oppure su Facebook, che la pagina dice non è molto aggiornata, ma c'è comunque, bene o male, trovi, e su YouTube c'è pieno di video. Ti devo fare una domanda. Come ti senti, sindaco argentino, mentre sei tango, e soprattutto quando vas in Argentina, serlo?
2: Siempre, bueno, contento de poder vivir de esta pasión, este trabajo que es tocar el tango, que es nuestra música.
0: ¿Te sentís
2: autóctona,
0: con
2: así que
0: corazón?
2: Siempre es algo agradable. Y bueno, en Argentina nos fuimos a presentar otro proyecto, como decíamos, que no era tan tradicional, así que era también un poco una apuesta, un poco provocador, digamos.
0: Y fue aceptado.
2: Y fue aceptado muy bien, así que muy contento, sí, de poder también proponer algo distinto en el tango y no quedarse con lo que ya está hecho. Y poder hacer lo que está hecho también, porque hay gente que propone cosas nuevas, pero que no saben, no aprenden antes,
0: sí,
2: el original, el origen.
0: Sí.
2: Así que nosotros creo que humildemente diciendo, no, pero bueno, que primero trabajamos el origen para poder cambiarlo.
0: Ok, gli ho chiesto lui, essendo argentino, come si sente a portare avanti il tango in giro per il mondo, soprattutto quando lui canta la musica che del suo paese, quando la porta in giro nel mondo e quando la porta in Argentina. Lui dice che è molto bello perché te lo senti dentro, e in più è stato molto gratificante in Argentina il fatto di avere fatto, di avere messo su questo, come dicevo prima, questo progetto che è un po' moderno ed è stato accettato, nonostante fosse moderno e con le basi di tango, ma molto particolare, è stato accettato, e quindi è bello riuscire a portare avanti questa musica, a non rimanere sempre lì a fare, diciamo, le solite cose, anche se giustamente loro dice hanno una base classica salda, mentre c'è gente che magari parte facendo, buttandosi subito nell'avanguardia quando non hanno di basi, e quindi è come costruire una casa sulla sabbia. Ok, los agradezco mucho, les deseo suerte y la verdad que nos encantó. Así que gracias. Hasta la próxima, apenas llegue en Italia, gracias.
2: Gracias.
0: Ciao a tutti.
3: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
0: Amici di Speedy Caracol, siamo qua, siamo sempre a Muddy Waters, questa è la seconda intervista che facciamo. Prima abbiamo beccato i ballerini di tango, adesso becchiamo i musicisti. Stasera non è un'orchestra di quelle che siamo abituati, diciamo, o che sono abituate le persone appassionate di tango a sentire, ma è un tango alle radici, cioè due chitarre, semplice papale papale. Come diceva prima il chitarrista, diceva quando ha presentato il primo pezzo, è un tango che è ancora precedente agli emigrati. Allora, loro sono
4: Oscar Casares,
5: Andrea Mann.
0: Ok. E suonano e Andrea canta anche.
5: Sì. Okay.
0: Facciamoci un po' raccontare. Loro parlano anche un po' italiano perché vivete qua da anni.
4: 24 anni.
5: Un bel po', sì, siamo marito e moglie.
0: Ah, ecco, perfetto.
5: Ecco.
0: Allora, la sera delle
5: ci siamo cose. Sposati, siamo venuti in Italia.
0: Raccontateci un po', come vi siete appassionati al tango, ci è successo prima di conoscervi probabilmente,
5: sì, sì, sì.
0: E poi come è presa questa cosa di venire, di farlo, lo fate per lavoro, no?
5: Certo, il nostro lavoro.
4: Bene, noi siamo una coppia d'artisti, proprio tanto lei come me siamo stati dei bambini, dei molto piccoli, dedicati all'arte. Lei fondamentalmente alla danza classica e io alla chitarra. Io sono stato lo che si chiama un bambino prodigio, logicamente tanto tempo fa. Tanto tempo fa. Cioè, entrambi abbiamo una formazione molto solida, diplomata al Teatro Colón de Buenos Aires e al Teatro San Martín. Ha ballato con le prime figure internazionali della danza come Julio Boca e Maximiliano Guerra. E io sono un musico classico che diciamo la mia musica tanto nella composizione come interprete è stata apprezzata per tanti altri musicisti. Per esempio qua in Italia è stato Flavio Cucchi e Edoardo Catemario che hanno registrato diversi CD con la mia musica con grande successo.
5: E questo è fuori dal tango?
4: Tutto cioè, questo è fuori dal tango. Questa è la storia.
5: La nostra storia prima del tango.
4: E dopo, praticamente qua in Italia, tanti anni fa, non si parlava di tango niente. Noi siamo arrivati qua, abbiamo pensato all'Italia che noi conoscevamo là, in Buenos Aires. Quando siamo arrivati qua, abbiamo visto che non c'entrava nulla con lo che noi avevamo vissuto, no? E così abbiamo iniziato a fare qualcosa che qua era totalmente nuovo, che era la musica argentina. La musica argentina non solamente il tango.
0: Quindi diciamo, il tango dopo essere venuti qua.
4: Sì.
0: Quando eravate là non suonavate mai.
4: Sì, io suonava specialmente con mio fratello, che è anche musicista, e facevamo molto della musica tradizionale, musica di Juan José Ramos, di Carlo Guastavino e di Astor Piazzolla. E Astor Piazzolla sono molto. Infatti devo dire che il primo incontro con l'Italia, questo è stato 23 anni fa, cioè quando in Italia non si faceva tango, ho ricevuto un invito di Sassari al Teatro Ferroviario a suonare con mio fratello tutto un programma di tango argentino, anche a Astor Piazzolla. E là già c'era gente che già iniziava a fare i primi passi del tango, no? Questo è stato molto emozionante per me.
5: Diciamo che noi, la nostra formazione è tutt'altra, però le nostre famiglie sono tanghere. Mio papà cantava il tango, suo papà ballava il tango, cioè tutta la famiglia. Quindi anche se noi non lo facevamo, abbiamo molto mangiato molto tango. Abbiamo mangiato molto tango. Dopo
0: è uscito
5: esattamente come tu dici. Cioè, era dentro, poi è uscito in tutte le nostre forme, perché lo balliamo, lo insegniamo a ballare e lo suoniamo, lui in più lo compone, quindi ce la suoniamo, ce la cantiamo, ce la balliamo.
0: Fate poi anche altri strumenti per i fatti vostri?
5: Sì, sono. In generale facciamo noi due, però quando ci sono delle concerti importanti, tipo abbiamo fatto delle cose anche più grosse, abbiamo invitato altri musicisti, abbiamo aggiunto
0: tipo piano, contrabbasso,
5: violino, sì, bandoneon, contrabbasso, sì, piano, sì, tutto, dipende tutto sempre dal tipo di spettacolo da fare. Diciamo che la formazione più piccola è questa.
0: Sì, però rende.
5: E rende sì, che la gente non ci può credere.
4: Io ho viaggiato al Giappone solo, ho fatto parecchi concerti, sono andato 6 volte là. Ho
5: lui rende un anche CD, da solo, è quello.
4: Ho registrato un CD chitarista dedicato al tango classico e a Astor Piazzolla. Ho registrato 10 brani di Astor Piazzolla.
0: Libertà.
4: Anche Libertà.
0: Sì. Certo. Tra l'altro io l'ho sentito fatto da un ragazzo alla Caixa Florida in Buenos Aires, e che lui aveva tipo 16 anni, no? E suonava libertango con una chitarra sola, tutto polifonico, sembravano 3 chitarre.
5: E tu devi sentirlo.
0: Infatti, una soddisfazione.
4: Sì, no, io diciamo, sono diversi compositori che io mi ho specializzato nella mia vita. Quelli sono Héctor.
6: Ho dimenticato qua gli scatti.
4: Héctor Villalobos.
0: Questo è il bello della diretta, ragazzi. Dice Héctor.
4: Sì, sono diversi compositori che io mi ho specializzato. Héctor Villalobos, Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, no? Quello sono i compositori miei
0: classici
4: che io me lo. E Astor Piazzolla, proprio al di là delle mie composizioni, però come specialità ho fatto quello. adesso stiamo lavorando un progetto grosso che sono 20 arrangiamenti sulla musica di Astor Piazzolla.
0: Di rivisitazioni sono.
4: Sì.
5: Arrangiamenti.
4: Sì. Ma a me io non mi piace suonare le note come sono scritte, perché penso che quello, specialmente anche nel caso di Piazzolla. Piazzolla, come Johann Sebastian Bach, lui stesso non suonava lo stesso brano della
5: mai
4: stessa maniera.
5: Volte uguale.
0: Che poi Bach, se ci pensate, è un paradosso, perché lui è molto matematico a volte.
4: Sì. Bueno, anche Piazzolla. Piazzolla ha tutta una struttura assolutamente barocca.
0: Sì,
4: assolutamente barocca.
5: Sì,
4: así que questo sono delle sfumature molto importanti ancora per scoprire in questi grandi compositori.
5: Diciamo che comunque il tango è una musica che noi avevamo dentro e l'Argentina aveva dentro, che tutto un periodo è stato quasi coperta per motivi storici, militari, stranieri che arrivavano, e poi è rifiorita, grazie al cielo. Il tango è una musica che veramente è rinata, quasi era quasi moribonda, e poi il tango come musica, come espressione del nostro popolo, perché è veramente nostra.
0: Si porti avanti le radici del popolo.
5: Esatto.
0: Non c'erano prima i ragazzi ballerini, loro quando ballano tango lo propongono, diciamo, una parte delle loro radici.
5: Da dentro, no?
0: Lo portano al mondo.
5: Esatto.
0: Che è fuori.
5: E diciamo che noi, vivendo fuori, perché ci siamo più avvicinati al tango? Per quello.
0: Perché vi mantiene.
5: Perché alla fine
0: è un ponte con le vostre radici.
5: È un ponte con il nostro paese. Io non so se avrei continuato a vivere in Europa se non avessi fatto questo.
3: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
7: Eccoci invece con Fabio Simandi, che è un operatore del CERT.
8: Fabio.
7: Ciao.
8: Sì, ciao. Fabio. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Molto piacere.
9: Dici, praticamente, in cosa consiste quello che fai?
8: Sì, allora, io precisamente mi occupo di prevenzione, quella che una volta si chiamava prevenzione primaria, che adesso viene chiamata prevenzione universale, cioè praticamente andiamo nelle scuole, nelle scuole, prevalentemente nelle scuole adesso, e facciamo interventi nelle scuole per quanto riguarda appunto parlare di alcol, dei rischi legati al consumo di sostanze, a comportamenti sessuali, diciamo, a rischio, mi suggeriscono, e a fare anche, diciamo, programmi di peer education che riguarda, cos'è la peer education? Praticamente dice la parola stessa, io non so cosa voglio dire, cioè peer education, no? Cioè educazione tra pari, cioè praticamente ragazzi che vanno a parlare con gli altri ragazzi di queste tematiche, di anche altre tematiche, tipo la comunicazione, capito, questi processi qui.
9: Vabbè, con questo okay. Ti ringraziamo, grazie anche per la simpatia.
8: Finito?
7: Ci aveva preso gusto.
8: Ci aveva preso gusto, iniziamo a essere sciolto.
7: Possiamo chiedere di che cosa consiste appunto questo Festival Drink che è organizzato dal CERT, dalla vostra...
8: Ok, il Festival Drink fa parte di un'iniziativa, di una serie di iniziative che sono volte a creare una cultura del consumo alcolico più responsabile, o meglio, una cultura del consumo alcolico per divertirsi, ma anche non alcolico, vuol dire che per bere, che divertirsi non è necessario bere, poi sia vero non lo so. Questo non lo so, diciamo che lo scopo principale sarebbe questo.
9: Lo scopriremo
8: solo bevendo.
7: Tanto è grave il problema dell'alcol tra i cristiani.
9: Oh, brava.
8: Brava, brava, brava, brava, brava, bravissima. Che bello.
7: Tu sei l'operatore del CERT, no? E appunto ti occupi anche dei giovani e delle loro situazioni, ad esempio ci hai parlato prima dell'alcol. E che rapporto hanno appunto i giovani attualmente con l'alcol?
8: Beh, un buon rapporto, nel senso che si incontrano spesso e purtroppo a fasce di età sempre più giovani. Infatti, mentre già fino a una decina di anni fa si parlava di problematiche legate al consumo generalmente nella scuola secondaria, recentemente si vede che specialmente in questo territorio, il Tivulio, è una delle zone che, anche se non sembra, mostra a livello proprio europeo, consideriamo la macro zona, risulta essere una delle zone a maggior rischio di abuso di alcol. E come dicevo prima, recentemente c'è questa tendenza che è stata sviscerata attraverso sondaggi, interviste proprio a livello, diciamo, di scuole, emerge una tendenza dei giovani a consumare sempre prima, già a livello tipo di scuola media, quindi stiamo parlando di 13-14 anni, 12-13.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
10: Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare.
3: Sono le 17.

0: ascoltando.
1: State ascoltando
0: la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: gonna make him an offer he can't refuse. Gli farò un'offerta che non può rifiutare. In molti di voi sicuramente riconosceranno la celebre frase che ha fatto la storia del cinema. Il Padrino del 1972 di Francis Ford Coppola è ancora oggi considerato uno dei migliori film di sempre, sia dal pubblico che dalla critica. Ma che influenza ha avuto sulla cultura cinematografica successiva e sulla società?
1: Oggi tratteremo delle influenze del cinema di mafia sulla società attuale e di come in molti abbiano tratto ispirazione dai personaggi dipinti sullo schermo, reputandoli degli eroi. A chi va attribuita la colpa di ciò? Ai registi che trasmettono valori sbagliati per il solo desiderio di soldi o agli spettatori che non riescono ad andare oltre le apparenze del film e leggere il messaggio sociale che trasmette la pellicola?
0: Io sono Tommaso Papadia.
1: E io sono Emanuele Quintini e oggi siamo qui per la primissima volta, per la primissima puntata di Cinema e Mafia. State ascoltando un podcast della Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria.

0: oggi Il Padrino è considerato uno dei migliori film di sempre. Ma perché ha ottenuto tutto questo successo?
1: Forse per la capacità attoriale dei protagonisti? O per la regia di Coppola?
0: Io credo sia perché per primo ritrae un antieroe, capace di creare un indissolubile legame con lo spettatore, portandolo a tifare per lui.
1: Ma perché una persona comune dovrebbe tifare per qualcuno che ordina cruenti omicidi e che fa risvegliare le persone con teste di cavallo nel loro letto?
0: Beh, forse perché con Il Padrino si riesce a notare una dualità tra il bene e il male, tra il sacro e il profano, e così nascono personaggi complessi e tridimensionali che rispecchiano lo spettatore con i suoi difetti e i suoi valori.
1: Ma Il Padrino non è il primo a fare questo. Che differenza c'è tra questo film e tra altri precedenti, magari produzioni europee, che hanno svolto per prime questo lavoro?
0: Il Padrino è il primo film che utilizza un volto estremamente conosciuto al tempo, Marlon Brando. Si basa su un romanzo estremamente popolare all'epoca e ha un budget di circa 6 milioni, tantissimi per allora. Possiamo quindi definirlo quasi un blockbuster ante litteram.
1: Dopo questo film è cambiato tutto il panorama cinematografico, soprattutto a Hollywood. Il genere del mafia movie non è mai più stato lo stesso. Il Padrino simboleggia la storia americana del momento e il passaggio da un capitalismo dinastico, paternalistico e mercantilista, Vito Corleone, a uno finanziario e manageriale, Michael Corleone.
0: Beh, questa è sicuramente una lettura interessante. Secondo te, allora, perché c'è chi, come ad esempio Nicola Gratteri, magistrato che ha lottato contro Cosa Nostra e l''Ndrangheta, crede che Il Padrino abbia rovinato l'Italia?
1: Beh, questa è sicuramente un'opinione interessante.
0: Gratteri afferma che Il Padrino abbia ritratto la mafia con tratti mitologici, rappresentandola come un'organizzazione dai nobili valori, anche se in realtà non è così. I mafiosi sono dei vigliacchi, sono persone che uccidono alle spalle, testuali parole. Gratteri continua poi dicendo: per fare un film non basta pensare solo agli incassi, dobbiamo vedere l'impatto che ha sui ragazzi. Queste sono accuse gravi, soprattutto per un film che ha fatto la storia. Tu che ne pensi?
1: Gratteri ha assolutamente ragione in quello che dice, ma non credo che Il Padrino possa essere considerato un film fatto con il solo scopo di incassare al botteghino. Anzi, proprio il contrario. Credo che Il Padrino voglia raccontare la storia privata e collettiva della mafia italoamericana, denunciando al contempo la corruzione che dilagava in quegli anni tra importanti figure che rappresentavano lo Stato americano, quali magistrati e senatori, accusandole e mettendole cinicamente a confronto proprio con la mafia.
0: Un altro aspetto da considerare potrebbe essere quello dei suoi eredi. Hollywood, dal 1972 in poi, ha incrementato di oltre il 75% la produzione dei gangster movies. L'influenza del film di Coppola sulle pellicole successive è palese.
1: Vero, ma non tutti questi film hanno la finezza del Padrino. Alcuni di questi, come dice Gratteri, pensano solo al profitto e non si curano del messaggio sbagliato che potrebbero trasmettere ai giovani.

0: Anche in Italia di recente sono scoppiate delle polemiche sull'influenza negativa che film e serie che rappresentano la mafia possono avere sui giovani, giusto?
1: Hai ragione. La serie maggiormente incriminata di recente è Gomorra, serie che si è conclusa circa un anno fa e che tratta degli scontri tra clan camorristi a Napoli.
0: Se non sbaglio, è anche una delle serie italiane più conosciute all'estero, se non la più conosciuta.
1: Sì, vero. È argomento di alcuni articoli di varie testate americane, come Variety. Oltre 50 broadcaster internazionali hanno acquistato la serie, rendendola la prima fiction italiana a essere trasmessa sulla TV americana. Anche in Italia ha riscosso un enorme successo e le prime due puntate hanno avuto circa 775.000 ascolti in media.
0: Molti personaggi e molte associazioni hanno espresso opinioni negative sulla serie e sul suo impatto sui giovani. Di recente anche l'Unione Sindacale Polizia Penitenziaria ha collegato la serie al tragico episodio di Arturo, ragazzo di 17 anni ferito da un branco di 4 giovanissimi delinquenti. Ciro Auricchio, segretario regionale dell'istituzione, ha detto: è giunto il momento di affrontare una profonda riflessione sui possibili effetti devastanti di emulazione dello stile criminale esaltato dal serial TV Gomorra e sul messaggio diseducativo che dalla visione dello stesso ne può derivare, soprattutto per un pubblico troppo giovane.
1: Ma quali sono i reali effetti della visione della violenza al cinema o in TV?
0: Degli studi psichiatrici condotti dalla Drexel University College of Medicine di Filadelfia dimostrano che osservare troppo spesso situazioni relazionali di aggressività interpersonale favorisce, soprattutto negli adolescenti, episodi e modalità aggressive in un follow-up di 3 anni.
1: Questa tendenza però non è recente. Se non sbaglio, già qualche anno fa, nel 2020, era avvenuto a Napoli un terribile atto di violenza ispirato alla serie. Alla stazione della metropolitana del Policlinico, il 16enne Ciro Emanuele di Materdei è stato aggredito da un gruppo di bulli che gli hanno spaccato il naso. Ma non è tanto l'episodio in sé a richiamare a Gomorra, quanto il modo in cui questo cruento atto criminale è avvenuto. Il bullo, di soli 15 anni, che ha spaccato il naso a Ciro Emanuele, lo ha fatto utilizzando il proprio orologio come se fosse un tirapugni, imitando una delle scene più violente e note della serie.

0: un atto di pura violenza con il solo scopo di veder soffrire l'altro.
1: Credo che il nostro tempo stia per concludersi. Vogliamo dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori sul come affrontare la questione?
0: Sì, certo. Ai genitori vogliamo ricordare di restare sempre vigili su ciò che fanno i propri figli e di valutare attentamente cosa far vedere e cosa non in TV. E ragazzi, ricordate che le azioni che vedete in TV non sono sempre giuste e corrette, anche se i personaggi vi possono sembrare buoni o carismatici. Siate giudiziosi nelle vostre scelte e non abbiate paura a chiedere aiuto o consigli a gente con più esperienza di voi.
1: E soprattutto ricordiamo che la colpa non è mai solo del prodotto eccessivamente violento o dello spettatore che non lo comprende appieno, ma c'è sempre una mediazione, così come più piani di interpretazione e un messaggio più o meno nascosto. Quindi proviamo non solo a criticare ciò che guardiamo, ma anche ad analizzarlo oltre la superficie e a cercare il vero significato morale dell'opera, che spesso non è solo quello della violenza.
0: E per oggi è tutto. Io sono Tommaso Papadia.
1: E io sono Emanuele Quintieri. E questa è stata la nostra primissima puntata di Cinema e Mafia, un podcast della Giusta Frequenza. Giovani protagonisti della memoria, a cura di Emanuele, Davide, Gianni, Sara e Tommaso del Liceo Socrate di Roma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
5: I remember my first love affair.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Per il reggae.
3: Bella raga.
0: Bella raga. L'aperitivo in jeans.
5: Here's a little story that must be told.

cancella. Falla girare, falla girare, falla girare così che tutti la possano vedere. Falla girare, falla girare, falla girare così che tutti la possano sentire.

0: Another prescription.
1: Damn,
0: I done spilled my drink.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Fermi Polo Montale di Bordighera.
2: Abbiamo qui con noi Linda. Dunque, come trascorri il tuo tempo libero? Hai degli hobby o pratichi qualche sport?
3: Beh, io ho vari hobby, uno tra questi è la chiromanzia.
2: Ah, interessante. E come funziona la chiromanzia?
3: Beh, la chiromanzia è l'argomento di... come posso dire, di leggere nel futuro. Ci sono vari modi per farlo, quelli con le sfere. Io mi occupo dei tarocchi, cioè la lettura con le carte.
2: Interessante. E quando hai cominciato?
3: Ah, ho cominciato per... ero in terza media quando mia madre mi ha preso il mio primo mazzo di carte, diciamo. Perché mi interessava, mi ero incuriosita leggendo su una rivista di quest'arte. Ecco.
2: Beh, allora ti auguro di coltivare la tua passione ancora per molto tempo. Grazie Linda.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
5: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
4: Bella raga, black music come DJ Steve.
5: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: smile back.
1: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: from the lead.
1: Sono le 19 e un minuto. Pum, pum,
2: pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: I'm ready to work on this song, I'm mad.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, yo. We need captains. Pum, pum,
1: pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo. Bella.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo

Ciao a tutti, io sono Edoardo Buti, studente del liceo scientifico Pacinotti Archimede di Roma. State ascoltando La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. La frase che avete ascoltato in apertura era quella detta dal personaggio del quale vi parlerò oggi. Quando si parla di lotta alla mafia, spesso si pensa istintivamente solo a magistrati, avvocati o forze dell'ordine. Ma c'è chi ogni giorno ha lottato con tutta la sua forza e per i suoi ideali per dire no alla violenza e all'odio. Sto parlando di Don Pino Puglisi. Don Pino Puglisi, come tutti sappiamo, era un prete. Nacque il 15 settembre del 1937 a Brancaccio, quartiere popolare di Palermo, e a 16 anni iniziò il suo percorso religioso. Nella vita quotidiana, oltre a svolgere l'attività di prete, si dedicò all'educazione di giovani ragazzi con difficoltà familiari e di ragazzi che erano rimasti intrappolati direttamente o indirettamente nella rete oscura della mafia. In pratica cercava di far ragionare i ragazzi, offrendo loro aiuto, supporto e ascolto. Negli anni in cui fu prete a Brancaccio, furono molti giovani che persero la vita a causa della mafia. Durante questi anni di servizio, pur di lasciare qualcosa a questi ragazzi, accettò il fatto di essere perseguitato dalla mafia. Utilizzò sempre un modo di comunicare e trasmettere i valori nei quali credeva. In particolare, i suoi discorsi erano centrati sull'amore. Lui, che nelle mani aveva Dio, doveva essere in grado di amare chiunque e di aiutare chiunque. Don Pino Puglisi muore il giorno del suo compleanno, il 15 settembre 1993, all'età di 57 anni. Viene ucciso da un agente della mafia, senza alcuna pietà e senza il coraggio di farsi vedere in volto. Don Pino, però, era un uomo forte, capace di amare sempre e capace di far scuotere l'animo del suo assassino con un semplice gesto, un sorriso. Questo gesto resterà nella mente dell'assassino e lo porterà poi al pentimento. Il killer diventerà negli anni successivi collaboratore di giustizia. Dopo la morte di Padre Pino, sulla sua figura vennero girati diversi film, tra i quali uno dei più conosciuti, Alla luce del sole. Il film, uscito in Italia il 21 gennaio 2005 e diretto dal regista Roberto Faenza, vede Luca Zingaretti interpretare Don Pino. Il film ha vinto anche un premio ai David di Donatello. Inoltre, su di lui e sulla sua storia, si sono ispirati altri film, libri e serie TV. Don Pino Puglisi, poi, diventò la prima vittima della mafia ad essere proclamata martire dalla Chiesa Cattolica. E il 25 maggio 2013, Don Pino Puglisi, anche chiamato 3P, viene beatificato da Papa Benedetto XVI. Su di lui, anche Papa Francesco, poi, terrà un discorso, il 15 settembre 2018, a cui centinaia di migliaia di persone hanno assistito. 3P è stato per me fonte di riflessioni. Mi sono domandato più volte come facesse a sorridere sempre, come facesse a sopportare minacce, a essere tranquillo perfino prima di morire. Forse Don Pino aveva la consapevolezza di aver trasmesso un piccolo seme di bontà e di speranza e di aver causato una piccola grande rivoluzione a Brancaccio. Alessandro D'Avenia, nel suo libro su Don Pino, Ciò che inferno non è, dice che l'uomo sul punto di morte ha dei rimpianti, quello di aver lavorato troppo, di aver pensato troppo ai soldi, di non essere stato più tempo con i cari, ma soprattutto di non aver fatto nulla di buono nella propria vita. Ecco, secondo me, Padre Pino questi rimpianti non li aveva. Era invece quasi felice perché sapeva di aver passato tutta la vita ad aiutare e ad amare incondizionatamente, perché a volte basta un sorriso come una scintilla a far scoppiare l'incendio. Grazie a tutti per aver ascoltato questo podcast sulla figura di Don Pino Puglisi e sulla sua storia. Un saluto da Edoardo Buti del liceo Pacinotti Archimede di Roma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Le 20 in Frostbites.
5: Radio G.
6: Il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Buon pomeriggio a Marina Cogoli Biroli, responsabile dell'area dei progetti per bambini del Festival della Mente di Sarzana, che è qui oggi con noi per raccontarci quello che accadrà da venerdì sera a domenica a Sarzana in occasione proprio del Festival della Mente, che è giunto ormai alla sua 8ª edizione. Grandi successi gli anni passati, speriamo che si ripeta anche quest'anno. Buongiorno Marina.
2: Buongiorno Maria Elena e grazie di averci chiamato.
1: Qui con me a intervistare Marina Cogoli Biroli c'è Andrea Butros del liceo scientifico Gian Domenico Cassini di Genova. Buongiorno Andrea.
3: Buongiorno Maria Elena, buongiorno Marina. Dunque, il Festival della Mente è giunto ormai alla sua 8ª edizione, per cui si può fare all'incirca una stima di quello che è stato il successo degli anni passati e anche una previsione di quello che sarà quest'anno?
2: Guardi, una stima del successo degli anni passati sono le 40.000 presenze a cui siamo arrivati lo scorso anno in 7 anni, partendo da 12.000 presenze il primo anno, siamo saliti a 40.000 presenze e quest'anno crediamo di arrivare sicuramente alle 40.000 presenze, e non so se le supereremo o meno. Comunque abbiamo avuto grandissima richiesta di biglietti sia online che in biglietteria, e continuano ad arrivarci richieste anche telefonicamente o sul nostro sito di Facebook. Addirittura è nato quasi un mercatino di scambio di biglietti per poter accedere agli eventi, quindi immaginiamo che sarà, speriamo che sarà un successo anche quest'anno. Il pubblico è molto fedele, insomma.
3: Ma l'affluenza è tutta di Sarzana oppure c'è molta gente anche da fuori?
2: Molta gente da fuori, da tutte le regioni italiane. Abbiamo anche stranieri che arrivano proprio per il festival, dalla Francia, dalla Svizzera, dall'Inghilterra e qualcuno anche dalla Spagna. Abbiamo fatto fare 2 anni fa un'intervista da una società e proprio abbiamo visto che il festival copre una larghissima fetta dell'Italia e qualcuno dall'Europa.
1: Quindi la mente è un soggetto che fa presa, è un tema che sicuramente interessa, ma da quali punti di vista è considerato? Perché può essere affrontato appunto da diverse prospettive.
2: Sì, la mente può essere affrontata dal punto di vista dei nostri relatori che spaziano, non so, dagli scrittori agli psicanalisti, artisti, scienziati, filosofi, ludologi, che vengono a raccontare il come e perché del loro lavoro e come si sono applicati con la mente nella creatività, ecco.
3: I programmi in particolare cosa tendono a stimolare nei bambini?
2: Nei bambini noi vogliamo stimolare innanzitutto la loro creatività e la loro mente e la passione a qualche cosa, quindi conoscendo varie cose possono appassionarsi a un argomento che potrebbe essere, che ne so, l'archeologia piuttosto che una delle materie scientifiche di cui abbiamo i laboratori, oppure il gioco attraverso varie forme di gioco, oppure l'amore e la passione per gli animali, per il verde. Cerchiamo di gettare dei semi che possono germogliare e dare magari anche degli ottimi frutti.
0: State ascoltando Voci dal Network.
1: Ecco, io ritengo che questa sia un'ottima iniziativa, un'ottima proposta, anche proprio perché spesso nella scuola tantissimi temi, tantissime discipline non vengono nemmeno toccate. Mi riferisco, non so, alla linguistica, ci sono veramente una marea di aspetti della conoscenza umana che non sono affatto trattati nel periodo scolastico. Ci sono quindi alcune iniziative, come ad esempio quella della Philosophy for Children, no? Che propongono ai bambini progetti specifici per interessarli a qualche cosa che in realtà tradizionalmente e storicamente è conosciuto più da adulti o quantomeno,
2: certo,
1: ecco, nell'adolescenza.
2: Certo.
1: Che cosa si potrebbe fare per far sì che quello che viene proposto in occasioni come questa del Festival della Mente ai bambini e ai ragazzi venisse esteso anche a livello scolastico, didattico, quantomeno appunto come stimolo nell'età della formazione?
2: Guardi, non lo so, probabilmente o aggiornare gli insegnanti, aiutarli ad aggiornarsi in questi campi, oppure introdurre dei laboratori dall'esterno che portino queste nuovi modi di approcciarsi a dei temi molto belli, interessanti, che si pensino che siano solo da adulti, portarli ai ragazzi. Così che loro si possano, anche gli insegnanti possano fare formazione. Infatti tra i nostri volontari noi abbiamo anche o studenti che studiano pedagogia o insegnanti, perché volentieri vengono a fare i volontari, perché in questo modo fanno anche formazione per loro stessi.
3: Può essere quindi la nuova frontiera della scuola in qualche modo?
2: Non lo so, mi sembra un po' eccessivo questo, però insomma anche questo è uno stimolo, e aiuta.
3: Un modello giusto per il futuro, ecco.
2: Sì, sì. Tenga presente che il Festival della Mente ha anche un'altra iniziativa che si chiama il Festival della Mente in classe, per non fare morire questa esperienza. La Fondazione e il Comune di Sarzana hanno pensato di prolungare il festival nell'anno, e per la provincia alla Spezia e per la provincia della Spezia tutti gli anni si tengono degli incontri che si chiamano proprio chiamati il Festival della Mente in classe. L'ultimo di quest'anno che abbiamo avuto è stato con il professor Barbero, che ha incontrato gli studenti dei licei di La Spezia e provincia, e ha tenuto un incontro in cui ha parlato dei 150 anni dell'Unità d'Italia attraverso le figure di Garibaldi, Vittorio Emanuele e Cavour. Quindi noi cerchiamo sempre di portare alcuni elementi che sono stati trattati al Festival della Mente anche agli studenti dei licei e in classe, insomma. È un modo anche questo per prolungare il festival e avvicinarci sempre di più ai giovani, ecco. Prima di il professor Barbero, quest'anno abbiamo avuto anche Gherardo Colombo, che ha parlato di Costituzione e di diritti e doveri dei cittadini italiani, ecco.
1: Il festival quindi dal 2 al 4 settembre, quali sono i grandi nomi di questa 8ª edizione?
2: Non mi faccia fare una classifica, mi dispiace, no. Non posso. Grandi nomi, allora, nel campo degli adulti, un grande nome che non ha bisogno di nessuna pubblicità, però che è un grande vecchio, che avrà delle cose bellissime che secondo me da dirci, perché è un grande vecchio ma con una mente giovanissima, è Zygmunt Bauman, che parlerà venerdì sera in piazza Matteotti. E poi abbiamo scienziati, filosofi, Adam Phillips, Lucio Rigarai, che parlerà domenica sera, questo legame che lei ha stretto con la psicanalisi e lo yoga è molto interessante. Spettacoli per adulti, abbiamo Sonia Bergamasco e Gifuni, che leggeranno l'epistolario di Trattilio Bertolucci per Paolo Pasolini, che è molto interessante. E poi invece per i bambini e per i ragazzi, da Caccia al Tesoro, create da Ennio Pérez per loro, quindi basate su tutti i giochi di logica, i laboratori, come abbiamo detto, abbiamo due, quest'anno abbiamo inserito dei laboratori di filosofia tenuti da questo gruppo che si chiama Ludosofici, sono due giovani filosofi che si tengono questi laboratori per portare la filosofia proprio a livello anche dei bambini piccoli di 4 anni, quindi creando, toccando, facendo, ma stimolano il ragionamento filosofico. E poi, non so, la cucina molecolare spiegata ai ragazzi, quindi esperimenti di chimica ma piacevoli e divertenti, cucinando senza usare il classico fuoco o i classici agenti fisici che si usano, quindi avvicinare i ragazzi proprio a quelle materie che possono sembrare un po' ostiche e invece sono piacevoli, divertenti e intervengono nella vita di tutti i giorni.
0: State ascoltando Voci dal Network.
1: tantissimi gli appuntamenti, quindi gli spunti e gli stimoli per far sì che la nostra mente faccia un po' ginnastica, insomma, si risvegli dalla routine e trovi delle occasioni per sgranchirsi un po', ecco, mettiamola così, non soltanto dal 2 al 4 settembre a Sarzana, ma tutto l'anno, perché poi appunto gli stimoli durano tutto l'anno. Ringraziamo Marina Cogoli-Biroli per averci presentato questa 8ª edizione, invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a partecipare al festival o anche ad andare a visitare il sito, vuole ricordarcelo Marina?
2: Certo, www.festivaldelamente.it, sul sito potrete trovare anche il nostro Facebook e Twitter su cui lasciare magari la vostra definizione di creatività. In questi giorni credo che si siano collegati, cioè abbiamo già più di 1000 Twitter dai nostri relatori che ci hanno dato delle definizioni di creatività deliziose, per esempio Ennio Perez ha detto creatività uguale ti reca vita, oppure Emanuele Trevi, creatività è un'idea, è una cosa che arriva troppo presto o troppo tardi, quindi visitate il nostro sito, andate su Facebook, andate su Twitter e vi ricordo che abbiamo anche una collana di libri che è nata dal Festival della Mente, sono libri che i nostri relatori hanno scritto dal loro intervento, non sono degli sbobinati ma sono dei piccoli libri che hanno avuto molto successo, 12 titoli negli anni passati, 2 nuovi escono e verranno presentati al festival e sono quelli del professor Boncinelli o di Adriano Prosperi e poi la collana ha avuto così successo che adesso l'abbiamo riproposta anche in ebook presso Book Republic, quindi potete seguirci ad ampio spettro.
1: E allora seguiamo tutto il Festival della Mente, il consiglio è anche di essere creativi, a tutti i nostri radioascoltatori siate creativi e postate le vostre definizioni di creatività. Mi piace segnalare anche il fatto che sul sito sono presenti le registrazioni di alcuni degli interventi degli anni passati, una cosa che piace molto a noi radiofonici, diciamo, potete andarvi a riascoltare alcune delle conferenze appunto delle passate
2: edizioni. Certo, noi mettiamo gratuitamente online dopo una settimana, 10 giorni dal festival, tutti gli eventi per adulti sono tutti in audio e in audio e video, fruibili proprio a tutti, e a noi fa molto piacere questa cosa perché riceviamo molti consensi da chi non è potuto venire al festival, ci sono tantissime persone che ci scrivono che attendono che noi mettiamo online i nostri eventi.
1: Trovo che sia un'ottima iniziativa e noi di Radio Jeans vi facciamo i complimenti, la condividiamo assolutamente. Ringraziamo ancora allora Marina Cogoli Biroli, ringraziamo Andrea Vutros del Liceo Scientifico Cassini di essere stato qui con noi.
3: Grazie a te.
2: Vi aspettiamo.
1: E l'appuntamento allora è al Festival della Mente a Sarzana dal 2 al 4 settembre. Buongiorno e un saluto da Radio Jeans.
2: Grazie, buongiorno.
0: Radio Jeans al Festival della Mente 2011. Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e mamma il telefono.
1: Musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie, musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita, quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, stai,
0: mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.